0: Super illas maladias, doctus bacillaris dixit maravillas. Me, si non annuio dominum presidem, doctissimam facultatem et totam honorabilem companiam ecutantem, faciam illi unam questionem. De hiero, maladus unus tombavit in meas manus, abevat grandam fievram corredublamentis, grandam dolorem capitis, cum grandam malam oculti, et grande pena et difficultate de respirare. Volias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere?
1: Clisterion donare, postea signare, et ensuite appelgare.
2: Mais, si maladia opiniatria non vult garire, quid illi facere?
1: Clisterion donare, postea signare, ensuite à purgare. Renseignerai! Repurgarai! Oui! Reclisterisarai!

notte e il giorno sempre ritorna, in giro sta, venir con cagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la. Riasso di pettine, lancia le forbici al mio comando, tutto qui sta. Riasso di pettine, lancia le forbici al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, alla parrucca, presto la barba, alla sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, alla parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.